0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: El turronero por tangos. Le acompaña la guitarra de Paco Cepero. ¡Eh!